De befle de tre hustano nane con befle cos ane befle ge faya fa di conda con jehenehim, gata jehuada gente da, safta tartib chroma danama.